0: Rádio Estéreo Sul de Itajubá, Minas Gerais.
1: Sei connesso Estéreo Sul Radio, superando il paese di Itajubá, Minas, Brasile. Estéreo Sul, musica nella tua vita.

0: Estéreo Sul, música em sua vida.
1: 8:03.
2: Sei connesso Estéreo Sul Radio, superando il paese di Itaio, Minas, Brasile. Estéreo Sul, musica nella tua vita.

0: Estéreo Sul.
1: 13 horas e 16 minutos.
2: Sei connesso Estéreo Sul Radio, superando il paese di Itaio, Minas Brasile. Estéreo Sul, musica nella tua vita.